che mi ha cucinato, mamma mia, pensaccio tu. Se ti doni a pisciolo, e ti va, e ti vende sempre baccalare, ma non dente. Se ti picchia fantasia, baccalare.

Hey man, hai sentito che dicono? Che se il mondo in mano a questi allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Sclero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto aggeggio sembri narco tecnologico. Cosa pensi che non posso pensare più con la mia tasta? Cosa pensi che ci entri e credi anche di controllarla? Cosa pensi non ci sono i soldi per la fame ma sì per la guerra?

tutto dall'inizio, tutti i giorni come il sole. Un aeroplano di carta in balia di queste piogge. Penna e block notes nelle tasche del mio bomber. Il battito del cuore di mio figlio mentre dorme. Stringo questo rap e caldo scotta come lava. Rime interstellari, viaggio come un astronauta. Sono Amir, sempre fresco dal 97. Sai che io non c'entro niente con tutti questi rapper. Vengo dai tempi in cui eravamo quattro gatti, vestiti larghi, presi in giro dai coatti. E gli stessi quando passo ora mi chiedono una foto. Sono rimasti fermi

caffè, quei camerieri maleducati, per la prima volta noi ci siamo amati. Io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze di caffè fatto male, è nato tutto quel che conta per noi, per te e per me.

cazzo che donna sei. Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito, troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposte a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

Catenazzo che donna sei, io le impiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta nel mio letto ci scommetto.

Catenazzo, che donna sei, ballo come un diavoletto, ballo anch'io, tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero, io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Gesù che ero ti prego, scorda quello che ti ho detto, nel mio cuore tutto un tratto c'è un amore maledetto. Sul mio letto di gerani, di profumo non ce n'è, io per questo cerco un fiore come fiore ho scelto te. Perciò bambina, se tu sei qui per me stasera,

la duna riccia nulla vogliono. Prima olette asa, polette lassa, non ci capisci niente come una tassa, tembriglia incite spriglia, c'è

Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no.